0: la vita cosa mi piace di più.
1: Amor 93.1, solo música romántica.
2: Un cigarro.